0: Sì. Sono un amico di Fabrizio.
1: Io non sono Bernardo, però no. Posso ripetere qualcosa. Sono nella stessa stanza.
0: Abbiamo un appuntamento con il signor Viacapa perché posso faceva l'anatomo fatto, come si chiama questo problema?
1: Sì, anatomo patologo.
0: Perché lei è molto interessata in questa situazione che sul corpo.
1: Dove tornare più tardi o domani? Ma non intendo che il figlio dovrebbe tornare fra un'oretta, se può tornare.
0: Fra un'oretta?
1: Sì.
0: E poi lo trovo qua?
1: Sì. Va benissimo. Grazie.
0: Ciao.

0: canto forus confines, macotoma palmata, conopus tibiales.
1: Canto forus confines, macotoma palmata, conopus tibiales.
0: Canto forus confines,
1: dicta incantantoris.
0: Macotoma palmata,
1: quebra necroenhelms.
0: Conopus tibiales,
1: orictes boas.
0: Dicta
1: gymno pleurus humanus.
0: Gareta mitens,
1: leucoselis, ametistina,
0: anoda
1: sinuata,
0: gareta mitens,
1: atractonotus,
0: leucosanti,
1: thermophilu,
0: ametistina, anoda sinuata,
1: thoracica,
0: atractonotus, mulsanti,
1: pseudonitida,
0: thermophilum homoplatum, antia, thoracica, moluris, pseudonitida.